che è piaciuta a Rugante di Milù, e delle tele delicata, non sono stato da un bandeiro, io mi avevo la mezza uscia, che è piaciuta a Rugante di Milù.